Casomai mi dimentico già di chiederti come ti va. Dentro la foto d'estate che ho, tu che mi guardi, io che non riesco più a dirti di no, mi porto addosso di te, soltanto il meglio di te, ma tutto il meglio che c'è.

0: Ogni cura si dona di letto, e sa cuore da magico tetto, tra la folla e credi ognuno, Salvatore fa leggi con me.
1: Soccorra Marelli, sospetto, sui perili che tengono in mano,
0: abbandono,
1: a botte che il magnanimo a me,
0: e con leggi
1: in un davamento messa.

0: E c'è la fatica su, tanno in mira.
1: Ci son.
0: Non giurati.
2: O cielo.
0: La sarai, e tanto serrato così che manteso per un dell'agato. E intesi tra uno pro romper. L'ho visto, il conte. Un'ignota ventale con esso, poi altri ti voglio.

0: fi da scorta risol. L'amico accento vi risollevi il cor.
1: Appendiamo voci su.
2: Ecco!
0: Questo, appoggiatevi a me.

Et a me cui spegneva il fratello, cui dicendi agonia di vendetta, senza requie di gola, quai parti assegnaste.

0: Eccoli nostri, questo. Morte,
1: sì, morte.
0: Ma non verrà.
1: Chi parli?
0: Io aspettarlo e vado.
1: Come?
0: Perché il nostro sovello altrove.
1: Posso altri cantatrice?
0: Se mi sfuggirà di mano. A te basso, a tutto lo sguardo mi fermo.
1: E chi?
0: Quello a sinistra dal breve domino.

0: mia.
1: Tu sei nato.
0: Lo scarre tu sei.
1: Pagella nera.
0: Ah, bravo. E ti par dunque convenienza questa, che mentre il conte dorme, tu scivoglia da festa.